0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a che la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non gli far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Cherubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto sta male in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?

0: sola è cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col braccio,
2: mi rompo la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il tuo imperio scudo.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, fuori, no, no, no, no, attendete, attendete.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro luogo!

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: aprite!
1: E perché da giovane io cavare a parire?
0: Perché lasciate la prima senza chiavi? Ehi, gente!
1: Come? Ora stare pentaio, non lo damo l'amore!
0: È vero, io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne dovrete, ma eccomi per.

0: A forse in cielo mandato strettamente per mio bene, questo uomo coloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idiota!
1: Ah?

modo darsi può con un riguardo, l'attento, la bottiglia.

parmela, excuse.

seto di codice tofisi forse si titolini di tofisi leggere con un equivoco con un sinonimo qualche gabuglio si covarrà seto di codice tofisi forse si titolini di tofisi leggere con un equivoco con un sinonimo qualche

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,